cieli dello stelo, i verdi degli allori e del coraggio. Prendo un treno, un battello, un qualcosa di forte, recito uno stornello, mangio solo in disordine.